Te boschi e te suonai, ma ciot ne tu schirride. Tu vorra suonai ciuppe, tu iure dai.